0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, dueli non fosse in una mensa.
2: Non battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Ma la semplicità quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin sedesse donne son donne, ma son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensare sublime,
3: analogia d'umore,
4: disinteresse,
5: immutabili carra,
6: promesse,
7: protesse,
8: giuramenti,
9: pianti, sospiri, carezze,

0: mano. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
1: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: Un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore. Da soldati.

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli vuol far, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo, io giurerei che lontane non siano delle mene, dammi la mano, io voglio astrologarti, oh, che belemme!

0: Ma che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti.
0: Cosa? Perché qui sono?

0: papa cominche morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere. Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: E più tempo amici andar contieno del destino, anzi il dover vi invita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Non so il momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca. Raggiungerà contieno quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello compane cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Despina mia, di te bisogna avrei.
0: Non ho niente di lei.
1: Ti vuol fare del bene.
0: Oh, una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
1: Parla piano ed osserva.
0: Una tona.
1: Sì, seme così buona.
0: E che vorrebbe? E l'oro il mio già ne è.
1: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
0: Non c'è d'altro se qua.
1: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
0: Lo so.
1: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
0: So tutto.
1: Or pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: più strepito che sconfiggere questo. Siete pazzi, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? Che nato?
1: Oh, c'è il mio...

0: falso.
1: Amico caro, bella improvvisata.
2: Conoscete voi?
1: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.
2: E in casa mia.

0: carità, ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

0: sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24 zecchini!
0: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di pascenza.
1: E che diranno gli sposi nostri?
0: Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito.
1: O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei.
0: Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia.
1: Non si manca di festa, retta mia.
0: Questo è vero.
1: Dunque fa un po' tutto.
0: Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio lascer deve con tanta precauzione.
0: Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Al giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte,
1: che diavolo è servito.

0: subito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Liberate del corpo il che brava!
0: Madama! Anzi, madame!
2: Parla pur tu!
0: Oh, cospetto del diavolo! Lasciate dalle smorfie del secolo passato! Despinetta, terminiamo questa festa!

0: Guardiamo che ti soffermeggiamo, l'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel cascato, cascato, l'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel cascato, cascato, sono nel cascato, sono nel cascato, sono nel cascato.
1: Che bella giornata!
2: Caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
2: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
2: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
2: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa mi avete detto?
2: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
2: Come vi piace.
1: Ai, cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò, ventissimo. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
1: Sarò veleno cade, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti dove gli anzoli.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io porno.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu e se l'avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degnatevi. Un cuore è simbolo di

0: sai, conosco quella sensibile arma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di dorarle la pillola.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa!
0: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo!
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
2: Tu vedi, amico,
1: che un poco di più merito!
0: Anch'io lo dico!
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti!
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza!
2: Come?
1: Abbiate pazienza! In fin domani siete entrambi miei schiavi! A me voi deste parole da soldato!

e bisogna pigliarlo l'ol che viene. Ma ecco la sorella, che cervo sciocolato, ecco per colpa vostra in questo stato metrò.

Silenzio, silenzio. Il penne nella barba di grattere la pelle, la regola e corna entro le stelle. Fu quella fior di lici, la

0: Ovvero chi? La tua fiore di lì.
1: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: bello. La testa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle sonoramente.
2: Ma qual è? Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornecchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate.